0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello.
1: Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
2: I'm not sure if you're going to be able to do it.
1: Hello, good morning.
3: Hello, good morning, champion.
1: Martini.
3: Martini.
1: Yes, a new week is here.
3: Yes. The young man, you can't find a bamboo.